0: Wamanzare menyavere, e wavere kira 09 94 06 75 18.
1: Ute, e 04 22 68 85 5 san wanande ye.
0: Nerio, e shi watu sunga tame.
2: Wee! Oui.

0: Butembo Beni. Radio Moto Butembo Beni.
1: Belge, Suzanne Moro. Rosemaya, Oumedo Kabango.

0: mastique.
1: Mono mulie shorangi, ama verni, ama mastique. Awa kabu ebiro bia kwa shombao, ebiuma na manyumba.
0: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
2: Esiri fasere, okutuwa tukatu mikoko shogaraje shame toka.

0: Wamanzere menyaveri, e wavere kira 09 94 06 75 18.
1: Uze, e 0422 68 85 500 ye.
0: Nerio, e se wa profunga trame.
2: Oui.